Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste che...

nascosta. Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.

0: Barbarina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che inventasti a venir.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna al piatto.

0: conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi fu

0: Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio cor,
2: dura legge.

0: vuole al musicista?
1: Via! Ne parliamo di un poco!
0: Esca da me! Ma! Tieni presento! Ma c'è tanito mando!
1: Questo fettaciccio dolce!
0: Quando le lezioni! Mi presento! Ma c'è tanito mando! A quando le lezioni! Risponde in che cominciamo! Guardare, è un pappagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.
1: Dottor di barba blu,
0: inizia il buon opinione.

0: mamma, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi date mia ridicolo oltre c'è ad un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
2: andiamo,
0: andiamo, andiamo.

questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se al dosso mi piovesse in su.

0: decisa la lite, pagar la sposata, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio,
1: bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più tenari anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

0: atto, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavalier, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Ove sono?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
3: Incontri Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho

0: né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birba?

0: casa badana in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte ieri, perché trovò messo il col barbarina, il congedo mi tiene, e se la conte

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: Ne fu il pretesto. Parlavi o non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Vincente!
0: E mia senz'altro!
1: Ordite la bocca, oh signor Scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa è nato?